con me e mi porti a letto il tuo caffè. Se tu non vuoi che un'altra stia con me e mi porti a letto il tuo caffè. Se tu non vuoi che un'altra stia con me e mi porti a letto il tuo caffè.

giornale, teniamo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo

Viettoli sotto bunnella, chi te lo pensi che non c'era bella. Ci c'era bella, si fuori bella. Ci c'era bella, si fuori bella.

Che là là. Mo va dicendo che mo va lassà. Se crede che mo faccio sangamare. Se crede che mo pazzisco e poi mi spara.

Senegal, a propaganda. Africa, a mise propaganda. America, a mise propaganda. Europea, a mise propaganda.